0: Certa, mururi pio more molelo, e sheni era ne yimanaka.
1: Papa, non ho scelto la nicola, ma in cute lo scicola, ma già ho cuto catano chi scinta.
0: Manaka, non ne puoi io. Kinro ape ma pupa ma chicana franco, o è calo yahu yu hiu.
1: Ma ci papa. Ma tu a faranco calani le tua mai cuta pa?
0: Nari manaka. Mohano ya merolo sa farangu sin kirimani hamwili. Iku haso wata farangu onimo kali harno karne kuru sinchene. No tima kasa wote pa wako vea.
2: Dizete berta una kuchara tumpa hamkina onela tarankala shintra. Vamos a Banli Bararu Burwasake.
3: Kai, io cantonca che sinta aperta. Sai, sai, sai, sai.
4: Hai, ni muore da che faran qui qua sin c'en wanyaka. Divani la nova, che ne shona kuhatta pa shai kuru. Ni watta pa waku vea.
5: Mi renta kohio. Mukalani yaga sosila ni murelo sokoya ni mukalo watta ilua murima. Osiwe wanchene, okala wanchene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo,
7: mashvida,
8: intento mu.
7: Mashvida,
6: maisabo,
7: mashvida.
9: Mano nyo na ito waga, eori tanyo ore rasa, miye moswe la kukulu muo kalanga kuna wakati, olipelela ebula. Mijoma intesha haka boromisere eori tasaka. Ehi, parari saka so tene inoki wereya.
10: Naito waka belinya, muhawe lani. Miva, kimisere wortaka, ne bomba jmane imeka. Tiokwe ya, yo waku vea, kenrumela kasulina wala malushu, neni roromeli ha, ohepa wokwe ya.
9: Muni mota, ndoburoshe ni kanlea kotu me bomba mane imeka.
10: Vokwe ya vovavo. Mwacha karami, murumela ka numero 84-36-85-44-0 wala 87-36-85-44-1 Mutanle awinyo.
9: Mutume nina anosisa ebomba money maker. Yaka nikiri yaka alimi, niyakiri yaka...
0: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana, ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kana wapura mshengi yuhanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni waspiti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ikapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo puliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu, mtete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa Citylinki, elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinkanyu gore rela, woro mele ya nivoku heyavo.
11: Rubi, empa unakiliwa leto, bakir pakir. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi, empa unakiliwa aleto, pakir pakir, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish, nya, elempaka Filipe Samuel, no puro omosa wamikuma no wote pesha onhakalale.

0: Apole mensaje ala iriwe ponoti eriemi. Candido. Aima kama koma sonimba hamara we niti ni wa Rosalina. Masia kala runholo warami ponoti.
1: Ponoti.
0: Ani mwiro we atoko ene sina naya.
1: Sina na kasha sinku sepashti yao kumwata kukura di paro. Mukasa pasona.
0: Ano tukumela sa.
1: Nare.
0: Sheni.
1: Hei, parovare linye tenku pili gari papa.
0: Linye le.
1: Ayo.
0: Wawe le mwirini.
1: Na hata kiriva tepa hii.
0: Ayo.
1: Eee.
0: Ama ama omasi.
1: Musampi.
0: Orati Musampiki no. Salama salama tu muluku. Ayo, onni ni kalihero, onni ni hola.
1: Ayo.
0: Eee, kahe kene ya mama au na shima kawani yo.
1: Ajibu manyo na ama minyo kumisava na ape wape haya la.
0: Ayo.
1: Eee.
0: Lelo, kena tutokota?
1: Kena tutokota, masyadi wali papa himirarupa he.
0: Ayo.
1: Eee.
0: Eee, matapa mahiko ala va hapache ronto wa towa kayao.
1: Eee, shuari tu, watana shuaru, hie shuari tu.
0: Masukala wira vala mvoni waka hiyo matapa, mpoko mana ni haka wili piheri apa hii?
1: Kini shukure la bahi wili piheri ya wengu toka hane.
0: Eee, ava hama kumaso ama ama hu?
1: Kama minyo kina ava hama kumaso ya wanguru wakara katanaki waha.
0: Hmm.
1: Kavekela kashana, kavave lisapeti, atusha, ayakopi, ipahi, anita. Agaroka na vizinyo waka, arumantu hao. Kavekela kana vivi. Kava kela katampewe, apa ulumaliku hao rati Musampiki. Kava kela ketuwardu sepashti hao mizi nro malilavavo.
0: Mio, kihoshu kurlani papa, kino pentelani wiro hiu lowani uemviri hele salama.
1: Koshu kurela.
0: Aimai, aimai. Ponoti, eri emi, Vitorino Aliasi, wani, wanantira. Mega credit tutte che ve la veli che io era camo che pavele Uno di Eriemi Arturi Abdul Wanu Kurani akala roho lwarami ponoti
2: Menzinaram amo to prossimo
0: Ponoti Nar nar nar nar nar

Revisitando yo beira y provincia sofalani doctor Mingo. La que chican le chiponya chino halo ni kusanto aka ukati. O hiuri yare ukan le ukati vreko kweli uno hale huo. Kwa tuwana ni kamta kuchicho. We misera mita konya chican le cho. Hiluka. Ye mako hiula unikuna. Oke liante kovo. I. So, mana. Due, no vuole che... Vuole che me la... Due, quelli. Due, ne calla che vanni... Vrata... Wa... Carlos ni zaina shongo... Sipu. Passi. Ne parlo, quella va... Vrata wa maremu Carlos ni... Zaina shongo...